0: Giuse.
1: Ah, vezi, Giuse?
0: He? Vezi, Giuse, vizai poi, baciul mottam, luzai poi, papa chineno, sari bonantu, bari poi adu.
1: Abba, anta copa vesa? Zarmac cura supice.